yo, la def ci plan de din combination. Mo wanu tay gu takku no las hop ina libi. Dika Jesus Christus da umidri. Jesus Christus e libi. Ala same do. La tek masra ini ati. Yusir mo shita. Wan kenki de.